0: passano, vedete, ma cambierà, vedi? Sono cagettino vostro, ma cambierà.
1: Tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.